lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano,